0: Losing My Religion. Nous allons justement parler de religion à présent, puisque la confrérie Santa Yula di Gorsia est à l'honneur ce matin. Nous prenons la direction de Nonza.
1: RCFM et Campa Cui.
2: Chisi Muridro e cui confradeli, noa diesa Santa Yula di Nonza. Clément Joseph Franceschi è ubrior e dia confraderna Santa Yula di Gorsiga, nada d'una ulinta collettiva.
3: Ci siamo accorti con amici che invece padronali nei nostri paesi erano appena esertati, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronali, di adunisci a gente, di un nostro primo scopo di far scontrare a gente, di adunisci a gente. Prima di vago confraterni da era questo. E poco a poco, come ci siamo aduniti, eravamo sempre di più, il progetto di vasta confraterni da Santa Yula di Gorsiga è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Yula, padrona di un paese di Nonza, padrona di Abbieve Santa Yula, il paese di Nonza è nata Abbieve di Santa Yula, ma di anche padrona di tutta Gorsiga. Non ci siamo mica restati soli i paesi di Nonza e di Abbieve di Santa Yula, abbiamo allargato il cerchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano in questa parte qui di Ugabigurso.
2: E i confratelli vanno di baretti paesi di Ugabigurso.
3: Allora, ne abbiamo d'Orca, ne abbiamo d'Ogliastro, Albo, Nonza e Feringole per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita. A me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Ogliastro, di Romogacà. L'ultimo è un mozione che conosce il nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo l'arregistramento Zano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, a Diori trovo un caso, un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Gorsiga, di 1661, in due c'è una burtada con una messa di Vivi e una messa di morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'Agnus Dei di morti ben di sul libretto di 1661.
2: Fas contraiente di Rudione appudia azione paesane aveva un ruolo sociale e con qualche missione di Agofradana Santa Giulia di Nonza.

0: Rigordi di Delini, John Camillo Pasquali.
1: La France fait face à des records de température historiques et elle est actuellement frappée par des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Face à cette situation et en complément de l'engagement de l'ensemble de ses antennes pour informer, accompagner et soutenir les populations touchées, Radio France s'associe à Fondation de France qui lance un appel aux dons pour venir en aide aux victimes et soutenir les acteurs mobilisés en première ligne. Pour faire un don, fondationdefrance.org. Merci.
2: Ici RCFM.
3: Prenez le temps.
0: Sans étoile et maison.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Retrouvez ma palantone di squarcini per un odidiale e in della tonalità di Siguro palantone l'evacuazione di un festival e Porto Latino in Bastia e Risera.
4: E allora chi si gompia a prima parte che o DJ Mosiman si doveva produrre dopo è stata piantata a Zirat in causa un risico di travalamento di quasi 10 metri quadrati in un parcheggio della cittadella giusto sotto la piazza. Un perimetro di sicurezza è stato subito messo in piazza e più di 800 persone sono state evacuate in Dugalmo e senza verificare. A terza e ultima zirata di un festival di Porto Latino e compromessa per ora, Gazo si dovrà produrre. Nessuna informazione per il momento, foraghi o parche di Vermazarato stamane e si aspettano esperti di sopra luogo. Informazioni da Lidia, a non tanto srusito.
0: Sara El Airi e l'invitata di redazione.
4: L'alta commissaria a cittadina continua di oggi lo spiazzamento in Cismonte e aspettata stamane a Starezo in Calvi per un'azione di sensibilizzazione di cittadini di un centro aerato di Balà a biodiversità marina. A rimane a sua visita portava nante i guloni di vacanze in cui una domanda convince di sempre i famigli o no. Tra il gusto di su giorni e l'inquietudine nata da parecchi vati diversi cala la sua frequentazione. Sara e l'aereo ha voluto diventare su modello educativo e raminta i guaranzi messi in piazza della protezione città di Roland Frias.
5: On s'y dégrée d'amica confiance, si construit, chez Cousso Calavagevalet, l'ancienne ministre di Ayuntu et di Famille, di Vronte Aibenser, ingénadi d'apparecchi affari, qui en udoc ou minori, l'alta commissaria di Delina Zusten et un rinforzamento di controlli nante l'adulti qui l'accompagne, nous e bolle allerga, ou controllo d'onorabilità tutti quelli qui travaillano in lei a cui zideli, in corsi gasso state attribuite già 2675 attestazioni d'onorabilità in isettori di Abrudezione, di Azidelina e di Abrimazidelina. Sara El Airi invita di no a far conoscere meglio gente di Genoa e un numero d'urgenza dedicato ai Zideli in pericolo. Secondo i cifri, sono state registrate 41 chiamate anno in Cismonte contro 33 in Pumonte. Per ella c'è torna troppo situazioni con soppalizzate e un silenzio gio a sempre all'aggressore.
4: Un soggetto tanto uguale voltaremo in cui l'alta commissaria di cittadina Sara El Airi e stamane la nostra invitata alla redazione autore meno un quarto.
0: E reazione di un mondo politico dopo la conferenza di stampa di UFLNC Unione dei Combattenti.
4: E mentre qui da conferenza stampa clandestina ha constatato una mutazione di azo dottrina, in particolare ante la nozione di comunità di destino divisa pure di poi il 1988 e che accertava che il popolo corso è composto da corsi d'origine e d'adozione. Ormai i clandestini dichiarano che mai il popolo corso non sarà una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, un scambiamento che può avere conseguenze in un dibattito politico isolano, così dice Pascal Zagnoli, o segretario generale di un partito di Anazione Gorsa.
6: Per conto nostro abbiamo ben ascoltato ciò che hanno detto a Rimani i militanti di UFLNC di Peta al processo di Bovo e di Peta la situazione in Corsica. C'è una volontà di rimettere in causa la nozione di comunità di destino create da un front o edu stesso, che si può spiegare notamente dalla situazione demografica e di tutti i migliaia di persone che giungono qui tutti gli anni. E c'è, penso, una volontà di UFLNC d'apre un dibattito ananta a nostra famiglia politica e ananta un movimento nazionale, ananta sta questione qui.
4: Sa conferenza un scambio amica a posizione di UPNC, uso presidente Jean-Christophe Angelini sarà presente domenica dopo mezz'ora ai giornati internazionali di Gorte e pa un dibattito politico previsto all'occasione.
0: Imbalo e sono da loro di arrivare a per il Sporting Club di Bastia.
4: Primo match di Lega 3 stasera, un'ora e meno un quarto, in un stadio Livoriani Bioto, posto che lo sarà a Ucciutioso. Prima tappa di ricostruzione di un club bastiaccio dopo la sua relegazione a stagione passata. L'emula mostra che aveva questione ferita e guarita, dice così il capitano Anthony Roncaglia. Invece Zawai ferma l'infermeria come Belianjou e Janet, ma l'intrenore Laurent Perrella de Pocuntan entra un gruppo quasi completo e Sébastien Le Puy-en-Velay un scontro da suita San Lusano a Nantallone di Avergonza Mora stasera a partasi da un'ora e meno un quarto. E pa compia i piattatori pa aspita i bus sono più in più vandalizzati da comunità da comunicazione di un paese iacino e ciò che dice a Cappa in un comunicato pubblicato su di lui gli spiace diedi a usopraco sull'intrateno e a sgradazione di un servizio pa qui di chi si nione chiama ognuno al rispetto degli equipamenti pubblici. Un articolo è da legge di già a Nanta uno scusito. Ecco, e volendo passo il secondo notiziale, ci ritroviamo a otto e mezzo.
0: Con gran piacere, avete un'oretta a pepì un caffè.
4: E un coup d'ouïe, un coup d'ouïe. E un po' di cioccolato di noi.
0: Oh, che scienza, oh, che scienza.
4: Beh, perché te i nostri invitati, chi giugni di così, te mi diceva un po' da terra, chi giugni tutti i mattini qui con Stefano Casalonga, chi ci arriva poi a cioccolato e croissant. Non devo mica usare il nome.
0: Buon salutare, Luca, noi. Un abbraccio, a dopo.
4: A dopo.
3: Toyota Monte Otto ha un altro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: Bonne journée ensoleillée, ça c'est certain, en tout cas les chaleurs sont au rendez-vous, elles sont là, elles sont bien au-dessus bien sûr les températures des normales de saison, nous sommes toujours en vigilance orange, nous atteindrons les 39 degrés dans la région de Porto Vecchio, vous connaissez hein, cette météo finalement, c'est celle qui se reproduit chaque jour, à l'exception qu'il n'y aura pas de pluie dans l'intérieur aujourd'hui, quelques petites brises et puis un petit libetch qui va se lever cet après-midi sur la Balagne et l'extrême sud mais qui ne durera pas, il va fléchir tout de suite cette nuit. Voilà l'essentiel de la météo et pour les jours à venir, un grand et franc soleil. Pensez donc aux gestes de protection et pensez aux gens qui vous entourent.
2: Ici RCFM,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Il est temps de vous gâter les amis, à 7h passée de 36 minutes, vous êtes dans la région de Balagne et vous avez envie de vivre un grand concert au pied de la citadelle de Calvi dans le nouvel amphithéâtre qui vient d'être créé, qui est une pure merveille, qui s'appelle Sélénée, les pieds dans l'eau, avec les voix somptueuses d'Yé Messagir. Le cadeau est magnifique, surtout que le groupe vient de faire une tournée triomphale dans les Alpes. Ils sont passés par Hyères, par Sisteron, par pas mal d'endroits. Et chaque fois, si vous allez sur les réseaux sociaux, le public était debout pour les acclamer. Eh bien, deux places pour ce concert événement. C'est le 10 août, c'est à Calvi. Et Bruno vous attend avec impatience pour vous offrir ces deux places pour le 10 août à Calvi, pour aller applaudir et messagérer.

0: Sotto remezzo. Uno di gli in lingua gorsa, Kumba, e Paolo Antoni Squarcini, buongiorno.
1: Buongiorno Eveleni, buongiorno a tutti.
0: Un festival Porto Latino, evacuato e risere in Bastia.
1: Allora, chi si gompì a prima parte e chi o DJ Mosiman si doveva a produccia dopo è stata interrotta a Zirata per via di un risico di travalata di quasi 10 metri quadrati in un parcheggio della cittadella, giusto sotto la piazza A. Un perimetro di sicurezza è stato subito messo in piazza e più di 800 persone sono state evacuate in Dugalmo e senza veriti. Al microfono di Melintro e Alexandre Antonini, un maire di Bastia presente sopra luogo, assicurati che tutto è stato rispettato per che lo si passasse bene su festival. Ascoltiamo a Gilles Simeoni.
2: Allora, sapete, c'erano normalmente tre serate, l'organizzatore hanno rispettato tutte le regole di sicurezza, siamo in regole per abortare tutto ciò che Giulia fa. Abbiamo domandato quantunque, come lo c'è stato a Saimondo, che ci sia un controllo di lo stato del parking, e all'occasione di questo controllo uno dei nostri agenti municipali ha visto una valla si era un poco spiazzata, dunque non abbiamo mica usato più un minimo risico, abbiamo deciso di annullare la serata e di sarare il parking aspettando che gli esperti possano venire sopra piazza.
3: Il parking sarà chiuso, avete un tempo di chiusura di questo parking, mica paraua?
2: No, non si può mica sapere, ma fa bene tutti gli esperti per capire ciò che si è passato, se c'è un risico e se lo la fa travagli, saperemo normalmente, avremo in tutti i casi una prima risposta domani mattina.
1: Capite, dunque, su Enri Mattina, a terza e l'ultima serata di suo festival di Porto Latino e compromesso a Paraguà, Gaso si doveva riproduce, nisa un'informazione per un momento, foraghi o parcheggio ferma Zarato stamani, si aspettano spertiti sopra luogo, filmati, ritratti e interviste da ritrovare in un articolo usato in un nostro sito. L'alta commissaria Zitellin, Sara Elairi, compie lo spiazzamento di due giorni in Cismonte, rimane l'anziana ministra di Adiuentù e di Famiglie, ha visitato una colonia di vacanze in Calvi, vuole diventare su modello educativo e rasserena i famigli a nanta sicurezza di su giorni, aumenta un rinforzo di controlli di monitor e chiama a far conoscere di più o 119 su numero d'urgenza per i cittadini in pericolo. È aspettata stamane a Stareso per un'azione di sensibilizzazione alla biodiversità marina. Sara Elairi era stamane a nostra invitata alla redazione autoremo in un quarto da ascoltare quando la vi pare in podcast.
0: E è un'indomanda di comunicazione di UFLNC ai nostri gonfradelli di Corsmatin sono numerose e reazioni.
1: Ieveleni in particolare è andata a rompitura ideologica di una struttura clandestina in cui hanno giugno di comunità di destino. Non sarà mai un popolo gorso una qualsiasi comunità che la sia di destino o isolana, dichiarano così i clandestini. Una vera rompitura in cui la dottrina divisa pure di poi il 1988 che accertava che il popolo gorso è composto dal corso d'origine e d'adozione. L'anziano quadro di UFLNC Pier Poggioli dice a sto soggetto che questa nozione è stata divisa in due.
4: Due maniere negative, cioè con era mica l'usenzio che hanno deciso i responsabili durante a lei, una maniera fritta, etnica, che diceva un popolo corso è un popolo corso storico, e dall'altra parte una nozione più la santa, dunque la nozione di comunità di destino è stata strumentalizzata per lui in parte e ha creato assai problemi, dibattito in mezzo a una giornata. E oggi il fatto di più in più meno ritardo in Corsica è un pericolo più maggiore. Loro di vera umane, tutti gli enti che non hanno avuto avere un popolo corso a livello storico, di a lingua, da cultura, di tradizione, ponano a sua maniera di vera e chi domani a lì a Corsica semi noi che vogliamo decidere ciò che da diventa. E questa mi pare tutta questa pressione che i militanti risentano di non aver portato UFLN a piazza posizione.
1: Contattata a presidenza di un consiglio esecutivo, non vuole reagire a conferenza stampa di UFLNC, ma da usolato, il presidente di un gruppo di dritta all'Assemblea di Corsica, Jean-Martin Mondoloni, parla di una presa di posizione illogica.
5: Fora di un luogo politico che conduce certi vestiti a ritrovare un situazione nuovo, c'è due regioni che mi pare fondamentale che possono spiegare questa presa di posizione. L'affare che c'è un'ambiguità che corre di l'inizio di sondature e o stato di una parte e un potere regionale si facendo grei o crede in un tradelli che possiamo andare più lontano. Dunque, per quelli che credono veramente che possiamo adottare la legge, cercheremo di convincere più lontano che non sarà mica possibile. Dunque, c'è stata una forma di bugia tradenuta. Poi, il risultato della maggiorità territoriale sono quelli che conosciamo, un fiasco non ha romanzo, un fiasco non ha dimensione sociale, un fiasco economico, una crisi culturale come mai, che spiega che si nasce in noi una forma di di minaccia clandestina che si fa tutti i giorni.
1: Un riporto da Alexandre Antonini.
0: E per compiere Paolo Antone, alziamo l'oggi in cielo, posto che principia oggi. A notte di estile.
1: E a 36esima edizione, l'occasione di Mira i Perseide, si stili di grazie di un mese d'agosto, mentre tre giorni so 500 manifestazioni di regalo a essere organizzate in Francia, pa fidula e capisce meglio gelo. Agosto è considerata d'altronde dai specialisti come uno dei più belli luoghi al mondo pa Mirali, pa sapè in due, po' le tandane anto nostro sito internet e qui di la socio francese d'astronomia.
0: L'occasione è Paolo Antone di Piauda, hein, pour...
1: Allora, che tempo va c'è oggi?
0: Ah, non, ma io pensavo al vato di Ripia, Fiado...
1: Ah, è vero, è vero.
0: Una stonda così, di Piaget, voilà.
1: E perché è vero, di più il tempo, di mira, di video là, di capisce un mondo che c'è in giro a noi. Penso che è una buona e salutiamo tutti gli associati che facciano il suo lavoro in di noi.
0: Allora, avrete l'occasione del saluto?
1: Allora, un sommi. A di la vrocca, un sommi, come ha fatto la radio, io è contunque.
0: Poi, tetta. Paolo, non tengo l'informazione di sera di ritorno a Nore, con Alexandre Sanguinetti.
1: Allez, a dopo, allora.
0: A dopo.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Tornano una giornata insulanada. Continue di anno isoleoni, con 30 anni aspettati in Portivet, ci ho parondetto. E sta capitana, siamo sempre in vigilanza arancina. Appena diventato l'elo, una piccola lievecciata in Balagna e in estremo meridiano e poi per Azegui da beh continuare di annuire una dei così aspettiamo il 15 il 15 d'agosto cu a rinfriscada speriamo di Santa Maria.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique.

l'erba zanta, o erba murilla, e una pianta che si vede al principio di verano quando ella nasce e tutta l'estate quando ella si veste di fiori bianchi. Esso ronde so fine, frastagliate, e quando fiorisce, fa mazzuletti fiori bianchi che si mettono in seme. In Corsica, adiamemu erba zanta, perché c'è una pianta medicinale budente, che è gonisciuta e aubrada da boi l'antichità. Una pianta che aiente a sempre denudugara per eso virtù. I greci e i romani la ubravano per cura e veride in tempo ivera. E conosciuta per aiuta per la gigadrizzazione, per pianta usangue, per tiove e veride, e in li tempi si ne vegiano in piastri, gesti che si tramandavano senza libri. Ma l'erba zanta è di nu una pianta di eone, una pianta che accompagna il corpo da gioventù sino a più tardi, che aiuta a reula i gicoli quando li sostra cambiati. In Corsica si trova di nu in cugina, soprattutto al principio di verano, quando è vronde so sempre giovane, e si mette in desu per d'erbiule e in nevrite l'erbose. Ma ciò la mette ne bogu, perché uso usto di assai vorte. L'erba zanta di una bianta sagra, ciò la conosce la, di nu una bianta che di fagiule a fasica, se boule deva mazzuli di viori zicadi. Una bianta che passa da emani au gurpu, da ubradu a agugina. E quando elle è qui, si sente che la vage berte di sa maniera antica di gampacque biante. Bagetti viuridi.

0: un vrai tube, Talking About the Revolution de Tracy Chapman à l'instant sur RCFM. Et Marco Biancarelli arrive dans Sara Magia. Azabede oi, ciò che le so è ste legadante, ascoltate.
1: Buongiorno, cari amici. Tutta stattina la gente aspetta a notti di Perseidi. Paveda i famosi stidi cadenti, chiamati a volte stidi di grazie per chi ricariani un auguro. Ma a sapete bene che non sono mica vero stidi che cascano, eh? In verità, sono piccoli pezzi di pietra o di polvere, minori, che si sfracicchigliano quando entrano in atmosfera di terra. Intrindo a una velocità maggiore, ruggiano e lacano una strisciata luminosa. Vi rendete conto voi, giusto un poco di rena che frustando un'altra atmosfera faccia tamante effetto. A Zogu, metta di, ma di dove viene sul renedo di sabbia? Allora, la spiegazione qui è di noi abbastanza semplice. Nello spazio ci sono pezzi di cantona e di gasi che poni essa maiora da qualche centinaio di metri a qualche chilometro, chiamati cometi, e che si promenano e che lagano da retadidi un poco di materia. E come a terra gira uno spazio anch'ida, a polvere lintata da si cometi scontrano a nostra atmosfera. Ecco, avevi detto che era semplice, eh? A terminologia esatta, passiste di cadenti saria meteori. Allora, la prossima volta che voi vi dite una stida gasca, saprete che è un ranedo di polvere che si muore in costili. E augurati pure qualcosa, con si amica, forza marciarà.

siamo gli dampi negri, dia più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

se tu vedi quassù il ludo paradiso, ne mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Encore une journée à haut risque sur le front des incendies. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont en vigilance rouge des pare-feux de forêt. Les flammes ont par ailleurs progressé la nuit dernière dans le massif de Claps dans la Drôme. 270 hectares de végétation parcourus depuis lundi. Et dans l'Aude, en revanche, incendie fixé dans le massif des Corbières. Le taux de chômage en France atteint son plus haut niveau depuis l'automne 2020. L'INSEE publie aujourd'hui les chiffres pour la période d'avril à juin. 8,3%, soit 62 000 demandeurs d'emploi de plus que pour le trimestre précédent. Encore un week-end chargé sur la route des vacances. La circulation est difficile aujourd'hui dans le sens des départs sur un large quart nord-ouest et sur une partie du centre-est. Bison futé voit orange aussi dans le sens des retours dans un quart sud-est de la France. Sur les rails, de l'amiante découverte dans un poste d'aiguillage paralyse toujours le trafic ferroviaire en gare de Tours. La circulation des trains doit normalement reprendre à 16h aujourd'hui, 24 heures après l'arrêt total du trafic. Septième étape et la plus mythique sur le Tour de France Femmes. Les coureuses vont grimper le Mont Ventoux pour la première fois de leur histoire. Le sommet le plus connu dans le monde du vélo en France. Elles sont parties de la Voulte-sur-Rhône dans l'Ardèche en début d'après-midi. Et puis deux nouvelles médailles françaises au championnat d'Europe de natation. L'argent pour Marc-Antoine Olivier et le bronze pour Logan Fontaine sur une épreuve de nage en eau libre.
1: Et quand pas cuit, Christophe Anuzagaia.
2: C'est la plus belle vie. Il est du Baez et il y a plus belle richesse que Couchetille. Il y a un paradis, quand même.
3: J'ai toujours voulu travailler avec mon père en famille.
4: J'étais mogu à la nade et au scope, il y va tout ougui.
5: Adieu, comme une chade ou quoi guidard.
6: Et quand pas cuit, grand format. Durant l'été, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCFM.
7: L'été est là. Ici aussi.
8: Ici RCFM, votre radio.
1: RCFM, Didier Austra.
9: Salut à toutes et à tous, cari amici di Didier Austra. Oggi è breghem una buona vista a tutti i dume di Gorsiga che li siano marci o vemine. Una buona vista a un movradillo. Se lui ci sta assente, a tecnica i punteri Gamillo e Gendré alla corte delle Voniga ci rigeve a nostra Julie. Aspettiamo i vostri diame a 04 95 32 22 22. Ah beh, abbiamo di Giacca chi si, beh, obbiamo subito, eh? Allez, Simon Pedro, un campide, salute.
10: Saluto, bravo. Allora, mi fate un gran piacere perché io ero con voi la prima volta con non so dove.
9: Chi ci sentimo.
10: ci sentimo e si dire ora è un'occasione in cui scontrarci.
9: E fosse la buona.
10: Sì, lui, se la torna un altro piacere.
9: Yeah.
10: Ecco. Ah. Allora, ho due parole.
9: Yeah.
10: E dopo di qualcosa di tanto volumaglio. Allora, le parole sono piegate in parecchie regioni, ma ne impieghiamo mica troppo spesso. Allora, quando vogliamo parlare di roba anziana,
9: yeah,
10: diciamo so cionzoli.
9: Cionzoli.
10: Cionzoli.
9: Yeah. Allora, chi sarebbe usato su...
10: Vabbè, soprattutto quando... è una nomità valore, roba di ferraia, appena di tutto.
9: Ok.
10: So cionzoli. E certo, io se non compro una vettura, uno che si compra mica le vetture spesso, ha sempre vetture, diciamo, viaggia sempre tanto a cionzoli.
9: Ah, pezzucci, qua.
10: Cionzoli, roba vecchia.
9: Roba vecchia. Ah, ok, sì. Vabbè, cionzoli.
10: E dopo si può dire torna a Ramasuglia.
9: A Ramasuglia la diuntesa per te.
10: Questa è roba sì, è
9: e
10: gli stessi a fare, roba senza...
9: Ma mi domando se esiste la parola in francese, perché se dice di urte la ramasuglia, mi domando se non è mica una parola...
10: Perché esiste in francese la ramasuglia.
9: Allora, forse non è mica lo stesso senso, ma la ramasuglia sarebbe... come posso dire? Non sapere...
10: Un po' manco... Corso, sì. Dice questo vende la roba di Ramasuglia, mica valore.
9: Mica valore, ecco.
10: Perché e dopo se torna, ma è piuttosto bei piatti, cazzarone, vecchia. Dicono, non so che caccavelli.
9: Ah, i caccavelli.
10: Ma i caccavelli mi pare che Neubumonte.
9: Sì.
10: Sono i Galiceli, sono facendo qui.
9: Gli Acaviri sono ebanette. Neubumonte sono mica ebanette di Pasqua. Un cacavì.
10: Ah, d'accordo. No, ma noi abbiamo qui anche una roba. Piuttosto che la roba di piatti, a fare così di cucina lì.
9: Ah, lì. E cosa vuole dire per la cucina che?
10: Vabbè, sono cacavire e torna la roba anziana.
9: Ah, di buon valore. Di buon valore.
10: E così.
9: Beh, un cacavillo sarebbe per noi, per noi, per certi luoghi, sarebbe un campanile a Banetto.
10: E dopo io, guarda, sto per un tesù, noi un campanile qui.
9: E un campanile, sì, c'è un campanile di noi.
10: Dunque, così, come pensavo per i cacavilli? E ha voluto confermare l'amico di Agostica. Allora, non ti auguro mai, ma tu parecchie discussioni.
9: Ma sapete chi?
10: Non ormai si formano i vermi. No. E i vermi che noi chiamiamo qui esattarelle. Esattarelle.
9: Sono i vermi di Ugaggio, di Vormaio.
10: Ma sapete che la esattarella, ogni mica la sticcò di Amosca. Perché certi dice che la Mosca che ha capiato, noi chiamiamo i tradizioni. I tradizioni sono due a Mosca. No, i tradizioni a Mosca, i bonde non stanno i cadaveri, i poveri, gli animali. Allora, se vado ad un formaggio, anche a Mosca, vi mettere un tradizione. Ma tanto, nasce mica una sartarella, nasce la sticcò.
9: Via
10: dai, Francia.
9: Io in Ugaggio Merzo.
10: No, è un caso mezzo, ma la sticcò. Se la gittallo.
9: Ah, io c'ho la gittallo perché la sticcò sono mica unia.
10: Boh, invece la sartarella è il caso di formaggio.
9: È vermo di formaggio,
10: è. È un vermo di formaggio che si forma con formaggio.
9: La sartarella.
10: Ora, la sartarella è bel mucci. E che si può anche mangiare, eh.
9: Ah, si mangia,
10: Ognuno.
9: Dopo
10: chiamano Ugaggio Minato
9: di noi.
10: Di chi ci ha sartarella dentro, hanno fatto una basta.
9: Una basta di Ugaggio di Vormaio, no, ma di vera che so casi che normalmente non sono mica sicuro, ma in certi paesi sono proibiti. In tutti i casi a vendita.
10: D'accordo.
9: Mica ancora si compenso mica un somica, la dico francamente un somica, ma so che in Sardegna per un detto chi hanno so che li chiamano gasu merzu come noi, e penso che l'estate ha mentuato proibito a vendita.
10: D'accordo.
9: A vendita.
10: No, e hai visto la televisione missione esattamente in Sardegna, ma che c'era un pastore che fece apposta su gasu.
9: Il gasu casano che lo va via per niente in casa sua, forse no?
10: No, ne faceva anche un commercio.
9: Commercio, allora di chi ha proibizione non esiste più.
10: No, ma in Sardegna,
9: No, ma dico in Sardegna di nuovo. No, perché di Genuco nemica in corrispondenza, diremo, con le leggi dell'Europa, chi di Genuco, conosciamo le leggi.
10: Allora, io dai Federico, se non mi confondo, perché certe isole è a Mosca, Sartarello, no, a Mosca, non è mica a Mosca.
9: Ah, ok, dunque non è mica un armo di Mosca.
10: No, è vermo proprio di formaggio.
9: Può
10: essere che si forma mica in tutti i formaggi, può essere che si forma quando il latte è appena da suede, conta me. Non si forma mica in tutti i formaggi a Sartarello, sapete?
9: No.
10: Certe volte si forma, certe volte no.
9: Piuttosto begurino in generale, no?
10: No, questo non mi posso mica io. Perché di mestiere sono mica pastore. Un pastore poi se la può confermare.
9: Se un pastore gira.
10: Può anche confermare, mi interesserebbe un latte, perché uno mi ha detto, dopo gli vende. Le, come si chiama? Caglie a show e le fatto a fedu. Va bene anche così.
9: Ah, ok.
10: Mi ha detto così, a sartarella va bene via fabbricazione un formaggio.
9: Se un formaggio ci sente, poi ci amma.
10: Sarebbe con piacere.
9: Aspettiamo la chiama di nostri amici specialisti.
10: E così
9: allora,
10: Paolo, alla prossima, mi ha fatto piacere.
9: Un piacere è stato per me. Ostioni, ringraziati.
10: A
9: buona domenica, a beci. E Piemo a strada di Vizzani, con Ise. Buongiorno, Ise.
11: Opa, vi saluto.
9: Saluto a voi.
11: Anche salutassimo un pezzo che conosco,
9: Yeah.
11: casa moglie.
9: E voilà, che ci ha fatto viaggiare di diamante.
11: Allora, oggi c'è venerdì.

0: sicuro.
1: Certamente ricercate, anche 200 peli di pomate, 200, bisogna vendere tutte.
0: È di un'industria.
1: Fino a novembre, sono buone fino a se non piove mica. Se non piove mica, se tutti i giorni vira, sono buone fino a novembre. Le aggiungi anche in dicembre. Dicembre sono mica ore come agosto.
0: No, ma boh, cioè ma sono buone.
1: Mica con te gunnerie. Ma i pomodori di novembre dell'orto non sono mica meglio che quelli di Leclerc o di cose di Spagna, non so dove viene, non sentono nulla.
0: De Spagna non sentono nulla.
1: E ne posso manco criticare con le mani.
0: No.
1: Io mangio che le mie.
0: Vi la dico, so zucche.
1: No, è un affare incredibile, potete mettere in porta che piatto, potete fare l'entrata, potete fare la sortita, potete fare nulla, non c'è nulla lì, è acqua e basta.
0: Ma è zucca.
1: Invece quelli nostri, appena sale, appena d'olio d'oliva e basta, non c'è bisogno di... mi ha scordato la giuola rossa a Napoli.
0: Agiuola.
1: Allora domani ci campiamo.
0: Fossi la buco che li siano tutti venduti i legumi. Non ci vermi nulla, ma ho un senso.
1: Opa, non c'è manco un dubbio.
0: Prima cominciato,
1: come si è da passare.
0: E domenica ci ribusemo.
1: E poi, che volete fare? E di non andare a un passaggio, poi un prossimo d'estate.
0: Sì.
1: C'è niente che passa.
0: E poi ci sarà niente allora, paese di noi, no?
1: Avevo passato una bella settimana insieme.
0: Sì.
1: Ci sentiamo la settimana che viene.
0: L'unico di radio, un posto.
1: Salutiamo a tutti quelli che hanno avuto, spero numerosi.
0: Anch'io.
1: Allora per me è stato un piacere.
0: Un piacere è stato per me di nuovo, Isemi. A trovarci. E buona domenica da Beggi. E ringraziamo a dire chi chiama ogni giorno, ringraziamo a tutti quelli che chiamano, tutti quelli che ci stanno a sente. E parlando di ringraziamenti, giusto appunto a voi, e poi a ringraziarvi.

ringrazia Epo per l'allegria che gli mette in un cuore. Epo da ridrua stasera in Pedragorbar, domani in San Martino e l'onde gi da ost un pinarello per stonde di allo, di ganto, di risa e un saluto fraterno a tutta la squadra di Epo che ci va genu assai biege con queste musiche tremende. Amici 04 95 32 22 22, aspettiamo le vostre diame. Stasera un biscordate di un primo scontro di un nostro club internazionale in Lega 3 contro il Pionvel FC, a un'ora e meno un quarto, un match e stagio da seguida nel talon di RCFM ogni volta che lo un match a un studioso o mica qui commenti di nostri amici Alex Antonini e Battisto Mosconi. Dunque, aspettando le vostre diame, PM ed Eppe andiamo con Gervo Gorsu di Diana di l'Alba.

0: qu'elles ont si à nous mais peintes, je te vante, je t'y vante, comme lui dit, j'ai l'amigo Anto Marie, lui dit Diana di l'Alba, au groupe d'Ari Droit, un concert, un Sara, un paese di Sara di Varro, domenica, un nove d'agosto, et noi andiamo a voir, in Alada, qui disait, buongiorno Ise.
1: Buongiorno Pa, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: A Giuseppe, a Simon Petro,
0: yeah.
1: La squadra di SFM e tutti gli altri.
0: Beh, saluta a voi.
1: Allora, faccio che dice a Simon Petro, io ho capito e ciò che le faccio qui da noi,
0: yeah.
1: A Pasqua,
0: yeah.
1: Oh, e Ronde mettono un annato.
0: Ah, ok. Ben, da noi si dice piuttosto in generale o campanile.
1: A me non ho capito.
0: Mm.
1: E però c'è un senso più figurato. Dici la canzone, mia nonna ha fatto a mamma e mamma ha fatto a me, ha fatto un cacavito come facile cantare.
0: Ah no?
1: Questo come dire, questo è un bello cacavito.
0: È un bello cacavillo.
1: È una canzone che era conosciuta. Allora, dopo ciò che dici a tuo formaglio.
0: Yeah.
1: Sì, boh, io canto da me mennani da ne pastori, facevo un formaglio a casa, perché tanto guardi ne erano mica come acqua, guardavano a rocco fuori, poi dopo facevano uso un formaglio, paese qua. E un formaglio mezzo sicuro, e noi di misalticcioli.
0: I sarticcioli,
1: ma ciò che tu dici, si guardano durante, ma un cominciamento c'è un nemico, una mosca come una mosca che è in casa qua,
0: yeah.
1: Una musculina, perché per fare un salticcio c'è qualcosa,
0: yeah.
1: Mica, come si dice in francese, generazione spontanea.
0: Ah, io non si faccio mica bere.
1: Un uovo che è fatto una musculina, mi pare, una musculina. Che faccio così in un formaggio fresco e dopo faccio i salticcioli. E mi ricordo che quando c'era un tavolino in un formaggio, mi ricordo che nell'anno mettevo così un pevolo qua, che non c'è seconda. E dopo ormai era buono, ormai di salticcioli, ma non se ne trova più, ma io non ho mangiato.
0: Di bella come si faccia più,
1: Eh beh, ci ho fatto ciò che tu tengani così i pastori paesi, qua sicuro che non si potrebbe mica vendere.
0: No, poi dopo ce l'ha comprato di chi forse ha niente.
1: Era talmente fatto che certe volte dopo era come una pasta che tiene le vocali qua.
0: E ora gli ho conosciuto così in fiume dopo.
1: Se non c'è mica pevere, che tu facevano i mennani, era un corolcio ormai. Un po' dolce, boh, cioè, o faceva pizzicà perché mi tiene un peo così non c'era un tavolo così intrisse qualcosa andrento qua.
0: Ma di bere che sto un cucaggio mezzo in maniera generale pizzica appena.
1: Allora un salticcio ha una particolarità e da me ti hanno andato un salticcio e da me ti appoggia così un curito rosso. Tante burette non scraserete mai.
0: Non muore mica.
1: No.
0: Beh, se mangiato il latte i cosi di Ugaggio, lui è un pianavo, ma muore mica.
1: Talmente giugo, perché tanto gli altri così si mette in gente mica qua, ma appoggiando non c'è maniera di...
0: Inciaccarlo.
1: No, se un muscolo giacca così a bucciare, sì, ma... Pussando così, mettendo la pressione di un ritmo pure di tutto questo peso, non ce ne sta mica.
0: Si esce mica amore.
1: Siamo usati, se vorresti scrasare un salticcio, allora
0: si deve più forte. ma di avere con mica a Mosca, ce l'ha di là quantunque, come mai
1: no, avete
0: detto?
1: Mosca,
0: non è mica a Mosca, voilà.
1: Se non c'è un salticcio, dice, c'è stato un uovo che è stato messo per calpo un mazzarocco, mi pare che sono muscolini giochi come facete andando. E facendo un formaggio qua.
0: Io non so mica in mosche di agarne o di...
1: Ah no, c'è un da bene.
0: Questi
1: si chiama in tradizione, tanto sono agli età.
0: Ah, qui allora non ce le manca a toccare i gruti.
1: Planta la cave così che si formano.
0: Lasciamo gore. E così, ringraziamo.
1: Lasceremo poi a tutti gli altri.
0: Ci ridurremo l'uni. Aspettiamo l'uni allora. Allora, buona domenicata
1: anche a voi, a tutti.
0: E ringraziabili, a vegi. Onde è Nizza, Petralba e Bergudecu. Filippo, saluto Filippo.
1: Saluto, pa. Mi sentite?
0: Più che beh. Siamo un paese, allora.
1: Sicuro sono un paese.
0: Voilà.
1: Sono più vicino.
0: Si sente subito.
1: Ah.
0: Oggi non è più di stesso.
1: Beh, che voglio io. Allora, prima cosa, voglio un saluto. Da Miscide, Sandrine Gaspari. Voilà, da mo parlato stamane, non so mica come si muoveva da parlare, parlavamo di scuola russa, di praticali, di tutti, e non so mica come abbiamo parlato di Paolo.
0: Ah,
1: e ma di uomo chef.
0: Sandrine fa parte di noi, di questa famiglia, di scuola corsa.
1: Il mi ha detto che dire un'equipa che fa gli sforzi possibili, giustamente per rendere il più possibile. Bon, di sicuro, come sempre, tu l'avrebbe di più mezzi, di più sostegni, di tutto, e poi su chi si basa. Ma dice che tutti quelli che sono qui sono motivati di le persone che sono qui. Veramente ci credono. Allora,
0: maniera, se uno è mica impegnato e non ci crede mica, una mica.
1: Se non c'è mica passione, non si va a nulla.
0: Questo è un datore che contano non mica lui.
1: Ecco, voilà.
0: Ce la credi.
1: Ecco, allora dopo sapete che vai a una fare, sono con questo, allora sono fiori di laio, sono appena valanino, di genù un teffino, da erguè sopra origino, sono fiori di castagno, in pedalba un mio compagno. E un esò mica il fagno chi dà di un bosco bagno. Sono fiolo di Aleccia, quella che dava a sua corteccia all'usina di Montareccia, chi ha accoglie e casarecce. Nato in Sarbudardura, albitù di vela natura, perciò con perde la verdura, amova mia a più sicura, so queste e moraiche. Ecco.
0: Faccio sempre piacere di rivedere, di dire, l'arbo genealogico.
1: Siamo assai numerosi questi. A me mi piace la natura, ma mi piace l'arbo. La liu, il castagno, principalmente, ma tutti l'arbo, ma la liu, il castagno, perché sono simboli. La liu, siamo di pace, ma per la lagna è la liu, e dopo noi appena montagna c'è un castagno,
0: e c'è un castagno, e c'è vero,
1: e ancora Aleccia è inù, attenzione, Aleccia è inù, è maestosa, una Aleccia veramente è un augur maestoso, veramente.
0: E anche Bino, il manager generale, secondo i paesi.
1: Bino, quando è andato una purezza sia in Savona, sia a Buru, di uno scambio in Bezzani, così, Bino, sono foreste sane, dunque.
0: Sono
1: belle fiure, attenzione, sicuro.
0: No, poi c'è una ricchezza di Iberia, che spesso si parla di Agosica, ricchezza di l'acqua, ricchezza di un mare, e l'arbori, quantunque, un legno.
1: Sicuro.
0: E i frutti e un legno.
1: Senza mettere accanto tutti i boschi e si ammaccia. Ammaccia si trova dappertutto. Ma in corsi non sono mica perché non siamo in corsi, perché non siamo in corsi, ma ammaccia in corsi che è speciale.
0: No, ma c'è.
1: Uso provo non si sente a loro.
0: No, ma anche
1: a Boasine chi noi mo ammaccia. Ma in francese hanno via la parola, lo va chi?
0: No, e poi ce la dico che c'è una ricchezza a livello di radio di larbe, di quelle le siano a Morza, eccetera, l'arba marrona, o da Ravilu, fanaremo. E a dicendo tutti che c'è una ricchezza particolare in Corsica a questo livello, così?
1: È vero, è vero.
0: È di Anadu.
1: Abbiamo dovuto in Corsica, non ce l'è mica disprezzati,
0: no.
1: Siamo mica meglio che l'altro,
0: no.
1: ma siamo a livello,
0: voilà.
1: Siamo a livello.
0: Ma paro.
1: Ecco.
0: Avemo curte lui buone,
1: allora
0: ciò che impara mondiale.
1: Allora, ammetti un compone.
0: Esattamente.
1: A presto, va.
0: Ho vi dico un saluto un paese a ringraziarvi.
1: Anche a voi e a tutti, a presto.
0: A Beggi, buona domenica. E andiamo un corti con Gabi. Saluto, Gabi.
2: Saluto, va.
0: Salute, come va?
2: Sempre così, è mai bello.
0: È mai bello, è predunegante, dice Amado.
2: Allora, stamane con un'amica può parlare di voi.
0: Oh, Madonna.
2: E vi conoscerà.
0: E qual è st'amico?
2: Amico, io è lì, un amico di poi 50 anni, di Sant'Anni, e di Santa Lucia,
0: ah.
2: E Campambana.
0: E Campambana?
2: E Stambastia.
0: E Stambastia, ma è...
2: Mi dicevi.
0: Così
2: sono molto mi ascolto con i miei figli e la moglie Benaghese da professore a Concordi.
0: Ah,
2: e mi conosceva questa famiglia di italiani, di turchi, mamboni, babboni, tutti.
0: Vabbè, qual è l'amico allora?
2: E da vivere mi segui di figli di Santa Lucia.
0: Ah, i giudicieri, unisciamo, sai bene.
2: È un anno più che me, allora di poco.
0: Yeah.
2: No, è un anno più che me.
0: Yeah.
2: Bon, allora, mi sono scordato, io ho salutato quelli che sono passati, quelli che hanno avuto.
0: Yeah.
2: E oggi vi do un buongiorno, un saluto a nostro amico di Giambattista, si chiama.
0: Yeah.
2: Battista. E lui, la Corsi da Sottana.
0: Ah, yeah, Giambattista.
2: Di paese.
0: Giambatti, vabbè, già guarda, solo ho scritto un cartilogo, c'è bon, Battisto di Grossetto.
2: Battisto è questo.
0: Oui, allora di Battisto di Grossetto, Grossetto.
2: Bon. Allora, questo è un tipetto che uso parlare, mi piace assai, ho parlato soltanto. Alcune perché ti ha fatto i denti e sono parolino, perché ti parlo l'anziano con cuoio. So più di uso, se non ho più. E mi piace assai, no?
0: Ah, io. Ma di...
2: allora voglio salutare.
0: Beh, salute
2: e voglio io a Filippo, no? Per salute che è tutto il nostro paese. Che è venuto con la mia duro, che il paese del mammone, che si è visto di noi, quando mangiamo zuppa, per sere. Qua, come l'ha detta Rimone.
0: Ehi. Ehi, si va già zuppa a sera.
2: Tutte le sere c'era zuppe, poche stradine che veniva giù i freschi, c'era tutte le parti, e mangiamo la nostra zuppa via due, le mammone sempre in cortino del mamma.
0: Vai
2: qualcosa, mi mosciate mica.
0: No!
2: Vai qualcosa. La rimane gente di rimissione, la gente di fiole, rimissione, la gente di 20 anni. Ma quando era in gamba, era sempre in gamba, come l'aula, la via mica sente tutto come giorno, andavo a spassigliare con mia moglie, tanto l'abbiamo vista, perché oggi come va a sapere, all'uccidio non c'è con me, che all'uccidio manco una giacchetta, c'è con tanto, ma... allora provavo a spassigliare giù come nei tempi.
0: Eh no, ce la fa piano.
2: Allora, di te a Usta c'è sempre teso. Un'emissione che l'ha fatto John Carlo, un'emissione che l'ha fatto Edo e a Bagula a tutto il mondo, si vuole parlare di tutto, di tutti i soggetti, dei poesivi, dei canti, dei sabatoni, non importa che, ma c'è un soggetto non vuole mica che parliamo della politica.
0: Esattamente.
2: A rimanere in tesa per la politica, ognuno mica critica, ognuno ha la gioia. Ma mi penso che ne metta la piazza di Adidia Russa.
0: No, di Bera chi
2: è? Sono un aiuto personale. Ma io ho fatto la di Mica, ma c'è un aiuto personale. Perché arriva a fare che la politica l'ha già fatta. Parecchiane sono stata giunta in un paese alto. E mi conoscono, l'ha già praticato e tutto. Ma prima cosa tenia per me. E amiche per tutti i partiti dei corsi, tutti i partiti di conoscenze e amiche, tutti i corsi.
0: All'amicizia non seguita mica la politica?
2: No, è la politica, mi sono servito per quando era presidente della squadra dei corsi, presidente della squadra
0: di Lusca,
2: quando c'è più di 10 anni e ne serviva per cercare di piazzare i giovani e cercare di avere un lavoro, penso allora si è sempre fatta si è sempre aiutati, ma non ho mai fatto politica di politica, pensavo io qui
0: io avete ragione.
2: Io non abbiate mica per voi perché penso che la nostra missione non è mica fatta per parlare di voi.
0: Ah, manca appena. C'è un vorrò in generale, bon, d'estate non c'è mica un vorrò.
2: No, ma con vorrò mi dite da Yashica.
0: È un vorrò, ma è una bella missione.
2: Una storietta.
0: Una storietta. Una storietta ce l'abbiamo.
2: Una storietta. C'era un paese dove non si doveva di micono, ma era l'uso che quando un giovane ottenia all'età di 21 anni, donna la maggiorità era 21 anni.
0: Chi?
2: La maggiorità come me era 21 anni. Oggi è 18. Fece un regalo o giovane e gli regalarono una pistola. La gente è davvero.
0: No, non la conosco mica sto.
2: Era un paese, è vero, è un paese di Guttica. Un paese sopra Biagio. E era l'uso così, un paesone che mi ha puntato. E ha detto che noi era l'uso così, con l'allenamento un anno gli regalavamo una pistola. No, fai così, gli regalavamo una pistola di dito. E poi, tempi passati, buonasera, così di lui in casa, è un bello orologio a Singapore. Può aprire dai papallocci stasera, è bello questo, non l'hai usato. Oh, la ti va adattata qua pistola, l'hai adattata qua pistola, allora ti venderai con le taglie vendite, ti legai tu.
0: Esattamente. Ha fatto vedi di così.
2: Mi saluti,
0: anche io.
2: Una fine settimana e allora presto.
0: Altrettanto e a presto, Gabi.
2: A tutti quelli che la vengono, i saluti.
0: I saluti.
2: A presto,
0: a presto, ringraziavi, Gabi. Buona domenicata. E andiamo a piano a Madalena, casa nuova. Salute Madalena,
3: saluto a voi a tutti e a tutti quantunque. Cerchiamo di parlare più di noi, non c'è stata manco una donna.
0: È vero, non voglio mica essere.
3: C'è la regolare, no?
0: Non facciamo mica statistiche, ma quantunque le volte rimarchiamo chi. In tutto caso, ci fa piacere, tutti i casi ci fa piacere di stare abbassante.
3: Allora, sicuro che saluto a tutti, quelli che sono passati. Se vuoi arriva, vanda, so più. Filippo, hai visto come l'hai contento? A volte l'hai impritato, non è più la stessa oggi, eh?
0: È risannato. Si sente, c'è anche lindo.
3: Dopo. Allora, giustamente mi ha fatto pensare Filippo, ha parlato di l'arbre, di tutti. È bella la sua poesia, conoscia quella parlando di l'arbre, mi ha fatto pensare di nuovo, ha parlato di bini, e è lo che ha mosso in noi di pensare, di avere sempre una pensata perché stanno di fuochi. Allora, di tutte le oggi la scrivo così, la stanno di fuochi.
0: Ah, se li stanno assente.
3: Hanno avuto la soglia, speriamo che ci sarà appena di riposo prima di, perché non penso che per i continenti sottorno a vigilanza rossa per una beura
0: si schiattano, scappano i voghi
3: furia. Allora ecco, ai nostri stendi voghi a risico di asovida, guardiani dei nostri luoghi sull'Adi Gano Berlida, solo di salvare l'umano, quaso arma lancia a mano. Lancia l'acqua veneretta, trascinata con straziere, da Ubiana a Gulletta, sino all'alte montagniere, da lutta per l'inferno che mette tutto a caderno. Ringraziamo il rigore, so sempre d'ogni battaglia, se anadoro si muore, grazie a tanto miglioraglia, l'idea concessa a forza, a sua più bella risorsa. Ecco.
0: Una bella poesia da rendere omaggio a sta gente che si impegna e che si chiede a sua vita.
3: Veramente un mistero, passione. E poi, da giuchi, e poi quasi a maggior parte, so benevolenti,
0: sono volontari, dunque
3: sono volontari che li chiamano,
0: voilà, sono mica
3: professionali,
0: voilà, sono mica professionali,
3: sì,
0: dunque
3: mi sono spiegata male,
0: no, ma
3: dunque bon, quantunque c'è qualcosa di straordinario, eh?
0: Ah, straordinario.
3: E poi sono le quantunque che la piano non è mica semplice, quelle che lavorano che la piano l'accordo dei ortei padroni per poi andare per fare piano non tasi piano non teso congé, piano non ta tutto, eh?
0: Ai,
3: beh,
0: no,
3: no, c'è qualcosa di incredibile, anche che li pagina.
0: Ma poi lì.
3: E poi. No, scusa.
0: No.
3: Noi parliamo di voghi, ma dopo Salvani, vedete, c'è la Cianti, c'è tutto. Ma io so sapere radio che quando ho domato ma Cianti sono le tipologie che mi hanno salvato, in primo luogo. Bon, poi io so quantunque qualcosa non c'è mai ascoltarsi di stagni voghi. Cioè, a pensarci. Buliaibile, la storia di Ostrono c'è stato un zovallo in corti. Devi andare da quelli vanno, a guardi disgrazia. È morto un giovane, l'hanno ricordato. Quelli non sono disgrazie. Tutti i giorni ce n'è una, che volete fare?
0: Sono disgrazie da monta un mondo.
3: Basta. E allora per Ivano, per cambiare appena. Allora hanno parlato di. Ha parlato di Ramazzuia, è vero che si dice Pedro, San Simon Pedro, Ramazzuia si dice anche francese, ma Ramazzuia io mi domando, noi l'impiegavamo spesso per sapere la piccola moneta, perché secondo me è bene di un ramo.
0: Ah, perché mica?
3: Allora, domanda qua chi sia, se li do da consenso, ma mi pare che l'antesa lì, sapete tutte queste piccole farrucce di solito di ramo, eh? Forse che forza, dico, ecco, un punto interrogativo.
0: Una bella etimologia.
3: Un'ipotesi che si può discorrere. E dopo per noi i sappiamo li bevo ormai. Ogni via via, dice la Zoya.
0: Ah beh, quindi la bellezza di la lingua gorsa.
3: I sappiamo, sono tutti, a chi salta, a chi fa. Giuseppe Dalada, mi ha fatto pensare a Reggio, Moabo quando c'era sempre il discorso con le radio che lo sentia. Ma questi sono gli ormivo mai, sai questi no, questi sono. Allora tu crei dalla creazione spontanea. No, non è mica possibile. Cioè, come lui dice Giuseppe, una muscuccia, qualcosa di sicuramente una onda di gomone con gli armi di agarne, come lui diceva. Ma io avevo già lì che li siano di quale li siano, questo appena non ce ne va, non ne posso mangiare.
0: Ah bon? Si capisce di noi è particolare.
3: È un ciacca, è tutto mischiato, ma io quando ero a saltare era finita.
0: E non so più quelle che dici a me, un gajo si ne va tu, da berello.
3: Sono i gajo che piacciono.
0: Quello che li piace in tutti i casi è un delizio.
3: È forte, è quantunque forte.
0: È forte assai.
3: Il gajo merzo che li chiamano, e dopo voglio salutare di nuovo a Gabi, voglio mica rimettere il soggetto, no, mica questa voglio io, ma giusto mandarvi qualcosa, la persona che mi ha chiamato a rimanere, che ha detto saluto pa, si parlo turco, ha detto, allora lui di un altro turco, dunque ha pensato che la persona si chiamava Paolo. Ma dopo quando mi ha detto, perché conosco sta voce, ha detto assomiglia, chiamava di una socia, e so più a Bezza, se l'è quello che penso, a Santa di Bontà, e storia di Rocchiccioli, di Gonta, così bene. Allora, non so mica se c'è di tu, perché a fine ha detto saluto Francesco.
0: Poi sì, ma chi ha detto...
3: Era un altro dono, parlava un tono più, appena più alto, perché quando lo conte il volo, non è mica tutto fatto lui stesso. Dice, Un'amica politica veramente, non era mica politica, non penso che dire a lui, ma ecco.
0: Può essere anche, ma bon, al di là franca.
3: Ma ricordate mica.
0: Ma ricordo io, a Pompidou di Gue, ho scritto tutto.
3: Ma allora quello è mi verrebbe già di Isabella, ma è vero che ha detto, ma mica possibile, insomma, già parlano tutti gli stessi.
0: tutti i nomi hanno
3: l'accento, a maniera parlare si riconosce anche quando parla Pasquale Ottavi, hanno gli stessa maniera, così dire qualcosa, ha detto, ma se lo dire a Paolo, ha detto, ha detto pare tutto c'è, come ha detto a Berde Giovrancè.
0: Se l'era elle ou pour Idiama, è facile conoscere.
3: E poi lo gine conti una di Rocky Giulio che c'è di che. Io ancora quando lo contevo, le Rocky Giulio.
0: Si gonta
3: di riso.
0: Ah, Rocky Giulio, ma io conosco Rocky
3: Giulio. No, ma quando le conta.
0: No.
3: Allora, se lo sta
0: assente,
3: che lo ci faccia
0: su Biagetto. Voilà, o Biagetto una vola di Rocchiccioli, perché io Rocchiccioli trovo chi dire, non è mica abbastanza messo in avanti. Francamente, c'è anche un giorno, un saluto, se lo ci sta assente, di Francesco Lugiani.
3: Ma io la bevo,
0: quando lui conta la storia di Rocchiccioli in terra di Sugiale,
3: ci mette l'arte, ci mette un movimento, ci mette tutto.
0: C'è una messa in scena, dice.
3: Messa in scena, ma è così, ma perché è così Rocchiccioli? C'è un tercano.
0: Dei volte si gasca un cuburo in un filmetto di Rocchiccioli in terra di YouTube.
3: E ho detto, se ne sta più assente, ma negli altri 3 o 4 sedie ci campiamo, ci campiamo.
0: Io vado a dire, compro, ma mi sono rimesso ai vinili.
3: Tu hai detto sì, tutto ognuno va a seguire.
0: Per se gasco in un Rocchiccioli, allora subito mi lo compro.
3: Ah, sarebbe si
0: può trovare questi nantanti. Dei volte si trovano, dei volte si pagano un prezzo, è talmente un piacere di stare assente, la maniera di barule.
3: C'è tutto, e poi allora c'è questa maniera di mettere dei volte un modernismo a mezzo a certe cose anziane, di quel che face.
0: Di Ebera, ma dire un'arte magnifica.
3: Quando lo esco, un cuore di amiche, perché io, a cosa, lui dice, un nemico, una questione di evidenza.
0: mi compro.
3: C'è di che fa?
0: Ci vorrebbe un compararlo a scuola.
3: Sapete, io quando faccio un momento alto, vi parlo di più di 20 anni fa, ho fatto appena l'intervenente nelle scuole. Quelle che non avevano mica più a maestro, non puoi mica valere 3 ore.
0: In corso, in lingua corsa.
3: Quando ne eravamo solo alle 3 ore. E hai detto, ma che la già va. Perché sapete, quando si dice mica un mistero, non è mica facile. La lingua non è mica
0: la pedagogia, diciamo.
3: Allora, io ho detto, la Giava è una cosa di Rocchiccioli. L'aveva fatto va una delle più conosciute di a Gigale a Vorbigola. L'aveva messa in scena come un piccolo teatro, sapete? E perché sono capaci di Zidilia.
0: Sono scemi. Ma di appena come bolla e anche Dro chi sopranedia alla fontaine chi Rocchiccioli sopranedia alla fontaine perché è un po' ridimo a maniera dopo la fontaine siamo mica gli stessi ebi un po' mica baragunati
3: non è mica gli stessi ebi ma ciò che già che un tra de orte sicuro che la moralità non c'è non da più bere
0: no
3: quel che mi fa gerire
0: no
3: mi dica c'è già più moralità che una nonna più bere guavaola ma tutta ne hanno contun che qualcosa, ma no, è troppo, c'è un spirito, un'amica, come si dice, un'amica verso si vuole l'essenza quantunque di avaula, ma veramente spirito nostrale.
0: E poi una lingua magnifica. Passiamo una bella sponda, no, Madalena?
3: Sì, ci passiamo una sondetta lì. Ma avremo piazza all'astia. Allora, buona fine di settimana, siete tornati qui?
0: Luni rivengo luni per la settimana, perché chi di Giancarlo...
3: per la settimana,
0: Ha preso a Mattia di Agastanica.
3: E a Zocca ci presa, Dopo sarà Saveria. Allora, sentite, la settimana ha cominciato a Pinuccia a spazzare, perché sapete che Giancarlo vuole che a casa... Dice sempre, ma non lasciate casa pulita. Allora, non lasciate mica tutto pulito a Saveria.
0: No, a goccia. Dice Radio Caella, ce la pulisce Uda Ulini. Ma
3: se pulite voi, ma...
0: ce la fa a casa un micro, ce la...
3: A tutto, Madonna,
0: a questi...
3: Ecco. buona fine di settimana.
0: A ringraziarvi, buona domenicata. A Begi. A Begi. E dunque ho una piccola stona di musica con ti vego la mia bandiera boge e vento, chiamate pure al 04 95 32 22 22 e ci ritroviamo dopo.

E cu abogevan tutti regula mio onde rali momenti de reore aspettemo sempre una diama per parlare di stiver mi di ugaggio per un detto che li damano esarticoli esartarele di bande di luoghi di paesi e per sapere di noi se li so sempre allora mica voi bidi ma se è condizione europeana e so particolare per sti gaggi gusti in Sardegna, soprattutto un Corsican di noi. Cari amici, stasera, non domani, tiens, a Borta, sabato, primo challenge Dominique Solette in triplette, primo lampa di boccia un'ora e mezzo, domani di nuovo l'apertura al mercato di Udaio, con concerti, un concerto regalato a sera stessa a 9 ore, e parecchie attività, mentre due giorni, chi fa? Mo aspettiamo sempre di amare musica. Allora, parlando di musica, secli con tutto uso d'alento per somigliare.

drompette di Sekli Persumie. E ringrazio a Gabi che ha chiamato per dire chi ha ragione, mi sono fatto una garzetta. San Domenico è domani, mica oggi. Beh, ho pregato, sfidato, augurato una buona festa a tutti i domenici, di maniera prima dice, di maniera domani non sono mica qui. Dunque, è fatta. Ecco amici, 04 95 32 22 22, torno una mezz'oretta di lingua gorsa, di storie, di vole, di poesie, eccetera, eccetera, e ci ritroveremo dopo a Malattia d'amore, a Delfino.

Ecco Adelfina, malattia d'amore. Sarebbe piuttosto una cura l'amore, mica una malattia, cosa ne pensate? Ecco 04 95 32 22 22. Allora, appena d'attualità, ne abbiamo parlato prima. Stasera, il primo scontro di un nostro Sporting Club di Ostia in Lega 3, a un'ora e un quarto, dunque, lo scontro contro il più envelé. Scontro, stagio, tutti i match di Sporting da seguire in talonde di RCFM con Alex Antonini e Battisto Mosconi. Stasera di nuovo concerto di oggi di Agraona in Guagno con la scuola di canto di Duisor, penso che lei a un'ora e mezzo di sera, se mi sbaglio. A Borta domani, il primo challenge di Dominic Soletti, ne abbiamo parlato, e l'altro di nuovo, apertura di mercato di Udaglio. Dunque, aspettiamo i vostri diamine, abbiamo parlato di Nadal e Rocky Cioli, se c'è chi sia una vola, un stabla d'odio, una poesia, un racconto di l'uomo, di l'artista. Aspettiamo i vostri diamine a Didea Vostra, 04 95 32 22 22. Per app. Boh, e voilà, Eric Mattei, l'idea di Urta.

Qua Eric Mattei, l'idea di Urta, un bello dango, mi va, un passo doble, cosa era sta musica? Se bo rigunisci de Diamante Burra, 04 95 32 22 22, ferma poco bre su una ventina minuti, per ora noi andiamo a sta sente, ne mo parlato prima con Filippo di Bedralba, scuola corsa, mie domenici, ancora.

E qua botani bei isoladine che erano poco va un concerto in Pigna, l'auditorium di Pigna. Pigna in due ridurare dell'onde gi. I nostri amici di Arrigo Cada in concerto a nove mezzo di sera, questa creazione. Mi ramento di uso dischetto, non tante a di dire chi dire un cabidobara. Dunque l'onde gi in Pigna, i nostri amici di Arrigo Cada. Ah, beh, avemo e già, ma avemo un giù.

0: di Pontealè, ciao. Salute Ongiuru.
1: Salute a tutti.
0: Saluto a voi.
1: Mi pare di Dubone di a San Domenico.
0: E gli mi sono fatto una giuppola.
1: Allora, a Capavanti, così appena un giorno, ma festa, festa si può, tutti quelli che si chiamano Domenico o Domenica. Domenico era nato in 1170 in Spagna. Domenico è sempre rappresentato con un cane che tiene un lampione inceso in bocca. Sa viura ci venerebbe di sua mamma, che quando era incinta rossa, e uno dei suoi sogni i più strani avrebbe visto che lei ha partorito un cane. E di suo cane che tenia un lampione inceso in bocca, a sua mamma ha subito capito che suo segno era un buon presagio, e chi usò violo a evangelizzare il mondo. Dicono che per pregare da un luogo all'altro, Domenico se ne andava sempre scarso, e sempre con la viura di Ugane, Domenico crea l'ordine di Biscaori. Si capisce che Domenico vuole il cane di Dio, il cane che appartiene a Dio. Dirà sempre con uso carismo che Domenico pregava ogni luogo, e gli è stato anche mandato da un mezzogiorno di Francia per tenere a capo l'albigeois, tutte queste cose. Bon. E nella nostra isola c'è stato un convento domenicano di Gorbara, cui sono quattro frati che tenono sul luogo di riposo e di rivezione. Quelli che hanno i problemi vanno qua là a squasi. Che volevo dire? Io ho parlato di Rocchiccioli, allora io ho un libretto maison, per ridere. Fatto a mano,
0: fatto casano.
1: E su quelli che ha fatto bene, ce n'è una cinquantina di storie di Rocchiccioli. Vabbè, dico questo qui. E dopo, per parlare con i Rocchiccioli, sapete, l'ha fatto dappertutto. E qui nella viera di Venego, a viera di un formaggio in Venego, come ti ho parlato di un formaggio. Dice radio a poesia di Vormaio. So tutti qui venuti i pastori di Ubumonte, quelli di Ugismonte, ci sono i venaghesi, ci sono i Birelli, ci sono di La Legione, ci sono i Sartinesi, ci sono di Luzzi, i Niulinchi, di Vastelliga o di Davagna, e da sotto Udendone di Aviera tante gente di affaccendata. Ci sono discussioni e un sisamica, un sommica di acchiarate. Tastano tutti i formaggi e un po' e ne buone una questione che vogliono sbagliarsi. E infine bene a decisione. E Maria compra la Ligianinco, cecco, assaggia la schese, rivlette e piglia un Niulinco. Ne è qui a conclusione, complimenti ai pastori che con talento e passione regalano tanta gente. Ubuedu, vi prega fortuna, qualità e abbondanza, bravi! E fate il vostro caso con coscienza. So che vi ricordate di Rocchiccioli, che ha già contata quella di un gorbo carbucese che si aveva rubato un bello caso a Enaghese. Sto poeta se n'è andato, gloria all'uomo di Gargese. Ecco bene. Per Rocchiccioli, magnifico.
0: È magnifica veramente.
1: Sono tutte magnifiche.
0: No, ma di vera che un gorbo di qualunque qualcosa di magnifico. Perché tutto il mondo la conosce in francese, ma dopo un corso pia un altro senso, un altro sguccio.
1: È vero, può essere che un cubo forte la Fontaine.
0: Bon, voglio mica dire, mi piace assai quando era di lui o alla Fontaine, come tutti i
1: idee.
0: Ah, ma un nostro verso porta qualcosa di più, un cubo a livello di musicalità.
1: La guardiazza se lo cerca che sì.
0: Vabbè,
1: a luni,
0: buona domenica. A Begi. E piglia ma giù a San Gavino di Garbini. Salute,
2: Uiwa. Io fa.
0: Salute.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a voi.
2: Volevo dare giusto una piccola affare anche io a Natale Rocchi Soli.
0: Sì.
2: Ha fatto onda poesia, ha fatto un vinile, in quale si chiama Cavalleria Rusticana, no? E parlare un poco di politica, di autocorrespondenza, e dice a un ministro di Vrio che cosa pensa, e lo ha inventato autocorrespondenza. E quindi invece mi rivene da un passaggio quando dici non merito che la politica hanno fatto voto per corrispondenza e che la sai voti per corrispondenza non trovo di voto. E io gli ho partito avverso e dice ma sono meri. Ma sapete, ne manco noi elettori voi. E un merito che risponde. Azzò, ne è anche una bella clicca. Ma di Ostia legge non ne parla mica.
0: Ma che scherzo, eh? No, ma c'è un spirito.
2: Era vino, eh?
0: Era vino, c'era Magagna, Barole, c'era tutto, eh?
2: Si può era nel tuo anno, tanto su YouTube, per cosa così, tutti i giorni.
0: Allora, Cavalleria Rusticana si può trovare su internet, esiste, è da scaricare, da caricare su internet, si può leggere. E il resto, la altre volte, non so mica, forse non su YouTube. Sti cose gusti, ma ci vorrebbe quantunque un'opera completa di Rocchiccioli, perché quantunque è importante per l'imparare di la lingua e poi di noi per l'imparare di l'usi.
2: E poi ci abbatto un po' più voce, andando a tutto ciò che si fa stare. Per me.
0: E lui va già un'opera di visione, diremmo. Perché è sempre così, a risa. Permette di dire alla affari che sono reali, concreti e che esistono.
2: E hanno il coraggio di dire attraverso la risa.
0: Esattamente.
2: Seriosamente, ma comunque di no.
0: In tutti i casi.
2: Ma oggi mi va a stare così.
0: Un bel omaggio a Ubueda di Gargiese. A presto. Ieri Rocchiccioli. Tutto il mondo Rocchiccioli. E il mio mondo di Aganzona e Bidrugel Fucci che non stiamo a sentire.

a Pedro Guelfucci, a oggi di Pedro Guelfucci per un mio mondo, cari amici, adesso ora di due porte di missione, oh. Scorsa settimana cabulato l'animatore. Vi ringrazio a tutte e a tutti a nome della squadra per vostre diame, a vostra ascolta per questi 5 giorni ricchi assai. Grazie a Camilo, Jean-André, Giulia, squadra tecnica. Noi ci ritroveremo quantunque l'uni per l'idea vostra, in tutti i casi io starò di gusti con voi fino a 5 ore, dopo Antoine, Antoine, il nostro garanto Pierre Seguida, fino a 6 ore, 6 ore un concerto di Spartera, non tallone di RCFM, e dopo il nostro match stasera, di Sporting, non vi ne scordate mica, e io per conto mio vi dico all'uni, che bene, da apre una nuova settimana di storie, poesie, canzone, passione, tenite i gari e a trovarci. Per ora l'albino camperemo.

Scorpion, Send Me an Angel, un gruppo di rock con un amico americano che era tedesco, come i Rolling Stones, non erano mica, non sono mica americani, sono inglesi. Ecco, cari amici, allora, appena d'informazione, giusto appunto, musicale. Dunque, stasera abbiamo parlato di Abertida di Sporting, un talone di RCFM, a un'ora e un quarto, ma prima ci sarà un live a 6 ore, un regalo, un talone dei nostri, un concerto di un gruppo Spartera, un live registrato mentre il festival è dispuncato, che si chiama Speluncanto. Stasera di nuovo un concerto, e oggi di Agravona in Guagno con la scuola di canto di 2 ore a Nore in Ubaese. Domani di nuovo, allora, a sapere un'informazione interessante come l'astre, ma boh, proiezione in corte di Uvil, Un nome di Arosa di Jean-Jacques Hano, in lingua gorsa, messo in lingua gorsa dalla Soggiu Fioramosa che non saludemo gusti, film regalato da Maria di Gorti, dunque proiezione a 9:30, piazza Avalgasa Gumuna di Gorti. E qua ho appena di escroquerie con Marine, ho detto l'escro, e dopo ci troviamo per ribe.

0: Locked Out of Heaven. Qualcosa di Sting, di police appena sta canzone, no? E qui, bah, Radio Radio Stragenda,
1: cari amici. Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Allora, andiamo a parlare di assai mai. Stasera abbiamo scontro di un Sporting Club di Bastia in Lega 3, scontro contro il Puyenvelé FC a Nore, meno un quarto, un match e stagio di Uscubu da ascoltare non talonde di RCFM con i commenti di Alex Antonini e Battisto Moscogni. Prima di questa partita, ridurrete di regalo un'altra frequenza amore, un concerto di Spartera a 6 ore, un live registrato mentre il festival è speluncanto. Stasera, concerto di Nodi oggi di Agraona in guagno con la scuola di Ganto di 2 ore a Nore in paese. Lotto di no domani, apertura di un mercato di Udaio a 4 ore dopo mezzogiorno, con un concerto di Pulp Fiction regalato, concerto previsto a Nore di sera, ci sarà da vedere. Mondia. Domani di nuovo proiezione in corti di un film Nome di Arosa di Jean-Jacques Hano a 9 e mezzo, un antausagrado di Agasa Gumuna con l'amico di Vio Ramossa, film regalato da Maria di Gorti, ci saranno i sottotitoli in francese, eh? Un 9 d'agosto in Lettia la Suggiù Lettia Gadena per buoni scontri con Jean-Marie Arrighi in giro a lingua corsa con Jean-Pierre Poli per parlare di Clemente Debao di Uvradello di Pasquale e anche Antoine Marie Graziani per la società e a giustizia in Agursiga Genuese in San Martino di Lecce a pertesi da 3 ore dopo mezzogiorno. In Ghisogni, un 9 d'agosto, il paese la soggiù di patrimonio e di storia di luoghi brubone una stonda in giro a Ghisogni, Fiumore e Castello, in un secolo di Giotto, intorno ai bastori, intorno alle rivoluzioni, eccetera, eccetera. Una bella stonda aspetta. Il 10 d'agosto, un bivario a 7 ore di sera, Fabulose Histoire Verte, una conferenza di prima drinka di un nostro amico e animatore, Fabrice Fenouillère, che ci conterà i meccanismi di natura, animali e vegetali, entrata di regalo. E ora appena disurgenti, sfarenti, e ci ritroviamo dopo a qualche pubblicità.

0: gente d'Irlanda di ganta o boblu gorsu e ora ritroviamo un altro canteri nome che sta urta gusti ci parla di intelligenza artificiale di Marc Biancari di Cussara Magia.
1: Buongiorno Genti, e ti dici anteso parla di intelligenza artificiale o IA? Di sicuro, soprattutto in suo momento. Ma come va c'è una macchina per pensare? Un ordinatore o anche quali i nostri telefonini hanno un IA? Ma non pensano mica come un uomo. Ricevono milioni di informazioni, immagini, testi, suoni ed imparano a riconoscere i modelli. È un poco come un siteto che impara a distinguere gli atti dai agri dopo averne visto qualcuno. Ogni volta che vuole domandarti qualcosa, sia va a cercare l'informazione precisa che va da giù e impara i vostri maniera di rifletta e i vostri preferenze per piacervi. E di nuovo pude ammaiorisce i suoi competenze e fa pro alle altre domande d'altri utenti nel mondo. Podemmo immaginare l'IA come un cerbiatto artificiale che s'avvizza senza stancarsi mai. Una mica emozioni, ma è capace di calcolare ed analizzare a una rapidità incredibile. E certe volte ci pare che tu ragionissi come a noi, o piuttosto che tu ci fessi creda che tu ragionigia da parito. Ma è giusto un modello che io ho imparato. Il termine scientifico è machine learning. In corso si può dire di l'imparare di macchine. Allora, la prossima volta che vi parlate con un assistente virtuale, pensate che un piccolo cerbiatto artificiale travada pescaturito dentro a un ordinatore e che impara ogni giorno senza stancarsi, senza ragionare. Infine, paravali.
0: E qua Marco Biancari dice tutto il senso, la sovinezza che nutrisce i nostri gerbelli, che è la zona naturale, sarà magia con Marco Biancari. Marco Biancari dà il droit di noi stasera un concerto per un festival in otti l'organo, in sota, a parte da settore mezzo, qui invitati Nadale Valli, Gibe Pietri, Montoni, Mondoloni, ci saranno numerosi artisti da accompagnare il nostro amico Marco Biancari. Per la Wonderful Life Black Dobu. Ci ritroveremo qui, te rencontrer ancora e ci scontreremo d'orna di Radio Edit di STL.

0: de ton corps que je ne connaîtrais pas. Mais j'aimerais
1: te rencontrer encore. STEL qui si lige normalmente STEL dopo una discorsata con la miglia tecnica di a squadra STEL si dice STEL quant a me. Ecco, ci avviciniamo da 5 ore ora da ridroa il nostro amico Anton, ma per Awande, ma sta senta The Police, Walking on the Moon e dopo Pedro Guelfucci con l'acqua viva.

pe drugul fuci la cui a un biscuit de stazera, dunque a vostra sera da Nantairci FM, prima Anto, il nostro Anton Tanazunali che va accompagna fino a 6 ore, dopo un concerto di Spartera, Speluncanto, a un festival di Speluncanto, fino a 7 ore, dopo stasera il nostro match di Sporting contro il più envelé FC, a 9 e meno un quarto, per noi a Mo e di Michel, e dopo avremo un mi bar e un mi sbaglio Dracula, temi in paragenie.

conti e maschere so quassù. Osi delli, tutti in carugio, chi ci olta garnuare. Giordi, Guillen, Silvan, Estella, si dei nostri fiori noi, in destugioso uombo.